ti scargalanne da Savogna. Troie bilochies, stratigus, di paspistes, oblatigus, tus di banistes, tatibanatus, tus albictes getachris accubiatus. A sepultre lenete, namasai parassima, chi saresi di la vito massima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomives. Di aftosti varaduan, in avarchia lasun chroma, o tal vlepun fallen a mehannic toto stoma.